di mejdesta berda bere chave ter chave dabu mahad darabet khat ke pishta parda.